0: Lindo demais!
1: Gostaram, gostaram?
2: What you gonna do? Si a la relación ya le di un do.